Tomadroga da yagarun talat. Zarrafa kaki zarrafa. Wonderling bata karo. Zarrafa.

Libyine didi ustustu naralu Bidistan de verdi zageni shalu Itagini shalu, itagini shalu